0: pronto. Mr. Myers, Mr. Myers. Dimmelo anonimo, è molto facile.
1: Matrix.